0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Laughter All Star One Premier. Lori Okete.